0: 胡宗南以七个旅、15个团的兵力，在他们飞机的配合下，分五路从东、西、南三个方向，对关中分区发起了进攻。目前，陕甘宁晋绥联防军正以新四旅、景三旅抗击着这些来犯的敌人。胡宗南的意图是要攻占延安，现在。
1: 敌众我寡，边区的部队需要统一部署啊。嗯，
2: 主席啊，我的意见，把联防军改编成野战军，以晋绥第一纵队、新四旅、教导旅、景一旅、景三旅，组成陕甘宁野战集团军，任命张宗逊为司令员，王世泰为副司令员，习仲勋为政治委员，廖汉生为副政治委员。
0: 严奎耀为参谋长，徐立清为政治部主任。我同意啊。野战集团军成立以后啊，可以在南线适时组织反击，以保存有生力量为第一，必要时可以掩护关中，党政机关撤离马兰，北上集结，保卫延安。
3: 快点！ 快点！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快